0: Allora è pronto, sì.
1: Escuchas italianissimo.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi. Re mi fa. Attenzione al mi.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.